0: Singer from Talanga. www.mpp.govt.nz/apply. Isiaki Pitanga Va'a, Molly Fisosoani.
1: Join us now for Ta Talanoa, for heartfelt conversation around connection and encouragement in the Samoan Language Show, hosted by CNE Richardson. Ta Talanoa, on now here at RTFM.
2: Ia e mo mo lava o na fa felo yatu ya te o tu ma lava ia po fela vali me lo tu fa fonga mai fa long long mai tatu po kala me le nei ia o le nei fu tatu tu fa tasi I lunga o le nei ala leo o le Access Radio Taranaki tasi o fa fa o fa mo ia o le nei fu tatu tu ia ulia mai le vai aso fau o le nei fu I masina O yuni ia e via pe lava le anga lei ma le anga lo for Sicilia e se wā. O ana wha manu ianga lava wala ua wha pia e lava o na tato maua I fwoi nei wha manu ianga ta ua o le aso fau o tato au dia mai ia wha pia fwoi lo oto so I fwo mau manu ia. Ia o le au au nanga lava le nei au au na vai vai o le wha soa atu lava I lunga o tato po kalame le nei o le tatala noa. Ia e pe lava o le ingo o tato po kalame o le tatala noa ia. Ole nau nau lava e faa manatu atu pea ma tatalongo atu pea le taua lava o tatu tatanoanga. E le ngata I to tonu o tatu ainga ia o fafo atu fo. Wau I nā lava fo I e maua mai e le tele o oni fofo mo ni fafi tauli. Ia faa pea fo ini fisoso ani po a fo ini meolo fia maua e le ini fisoso ani a lea tangata mle tangata. Ia wa o te talitono foi ia o ina lava a lelei lava tatata noanga ia po ai foi tangata o tatu a apatu iai e fia maua mai se lato fesozoani ia talitono lava e o le fifianga foi le natangata pe a falongo mai pa o mana o mia lana fesozoani a o le fesozoani fetau I foi o lo tatu sueina po le po e sueina foi a wā lava se fisosoani I se mea olo o mana o mia mo le taimi nei ia po afo ini whaalavelave po afo ini mafitianga ia o awala lava whapena tātou te tirotiroanga ia I lava I tātou tartanoanga ia ese ia le tāua wa e a tātou tirotiro fo I o tātou tartanoanga e ia I lava ia awala e mafai ona a watua ese fe au I le isi tangata e longo mālie fo I le isi tangata I langa whalongo ia o ia fo isi tangata noanga ia a lele lei fo ia e le mālie fo I le whalongo a le isi tangata ia a tonu fo I la ia lea e fai fo I masa awala e paso I sa fo I le natangata ia male fia fia fo I le natangata ia ona atile fo I lea ia ona whawhinga tau na tue whasoa mai le natangata ia o tu langa la fapena I tau tisi tiro la fatato o tato malam lama fo I matato I loa fo I ia iai lava fo I ia mo famtalanga ia fo I upu e ma fai lava o na tato ta fitu faa I ma faa fiso ma faa soa fenga le lesi tato I lesi tangata ai a mai lava ia ni upu upu e maalie ia ma Ma nai ai se talatan noanga ia o I tū lava nā tātou te tirotino ai. Ia o lenei fwoi lava yaso ia o a tātou lunga fwoi tātou poka lame nei ia e vi ia pia lava fwoi le fafitai ia pia lava I lenei fwoi ala leo le Access Radio Taranaki a wā fwoi. O le lava wa maua lenei ma avanua matango fie I lunga tātou ala leo lenei o le Access Radio Taranaki tasi o fafa o famo. Ia e mawa I lava, ia no si tolis fu lami nuse o tato poka lami, ia. Ai ole tama fai lava e le nei au au na vai vai, ia awafo I lava, ia ele ngata I se fasoa tu foi, ia talusia, ia po afo ni meo lo fasoa tu ai le nei au au na vai vai. E mawa I se ai fo ia se tasi o tato o fa longolongo, ia o se vifianga fo ele na le nei tangata, Ia a o le masalo le dato le vaiaso atu na iatu le vaiaso lente atu nei ia